con una simitragliai. Ah, io sto lì, poti fa Baldini, anche ti. Edoardo Baldini, vedi? Il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcin col canocial stava cucando gli aeroplani americani con una scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua de lui de

Ai, le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera, perché ci dicono che siamo da galera. E si la pula, vi ti pot le regla, cad vi se perci a smerdon, de un comun slavista titino, strelenis ciapunon, na prvi mai a po giardini, mres tudeschi e repubblicani. Fa baldini mona, fa baldini ti purfa. Ma c'è ni giusto tiro plan, contraere a Zadila, e alla niemci stignana chi c'è pati.

Baldini, a ne, nikako da ne. Prima de Baldini era il parentin Vicentini. Quando saremo a Spalato ci pianteremo la giostra, diremo ai jugoslavi che siamo a casa nostra.